Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino.